0: Studenka. Posłuchaj nas.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.